rainbow, rainbow, rainbow, rainbow, rainbow. Multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi, multi,

prima spada tagli la radici, la ma rigidi, la stessa voce perdi, si attorci un cuore chiuri, l'occhio non la viri più. Cassi con la ruggia pure mare che lo sangue dentro le tue vene, perdi, si attorci un cuore chiuri, l'occhio non la trovi più. Cula terza per cili terreni, paralisi su tali toperi, perdi, si attorci un cuore chiuri, l'occhio non la viri più. Quattro spade cacciano animali, pisci chiedi di per montone, perdi, si attorci un cuore chiuri, l'occhio non la trovi più. Casi, casi, casi, scendi in fumo, stuga su